0: Hier ist Bayern 2. Wegen eines Streiks spielen wir gerade Musik. Bayern 2. Grenzenlos hören.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

Le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: papà impiego pa' là. Mi piace l'indo che sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà impiego pa' là. Mi piace l'indo che sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là.